0: Germany.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Nightlife. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: Germany.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Eccoci qui, puntualissimi anche oggi, pochi minuti dopo le 5 per

0: prontissimo anche oggi e come vi avevo anticipato ieri, la puntata di oggi sarà scintillante. E allora partiamo. Primo blocco di oggi, Man at Work, Who Can It Be Now, poi Enigma, Return to Innocence e Man Without Hats, The Safety Dance.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: E si chiude così con The Safety Dance il primo blocco della Gemini Dance Machine. Ancora ben sintonizzati e buon giovedì a tutti voi.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Le bellissime selezioni musicali del nostro check e di supporto tecnico del nostro Ricky Secchi in questa ottima puntata della Gemini Dance Machine, che ricordo potete trovare assieme al resto dei nostri programmi sul sito web www.radiogemini.net, sezione podcast. Continuiamo con la musica, arriva Michael Jackson in Another Part of Me, poi Gabrielle Dreams e Michael McDonald Sweet Freedom.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Bello,

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Quarto blocco in partenza per la Gemini Dance Machine. Si apre questa sequenza con Incognito, Don't You Worry About A Thing, poi Mike Oldfield, Two Friends e Inner Circle, Sweat.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, ancora buon giovedì e ovviamente buona giornata con la nostra musica, quella di Radio Gemini e della Dance Machine. Ultimo blocco che si apre con Miko Mission, How Old Are You, poi Innocence, Natural Thing e per chiudere in bellezza Milli Vanilli con Girl You Know It's True.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: Un'altra ora che si chiude su Radio Gemini, dalla Dance Machine e da Stefano Riva è tutto anche per oggi. Ci resta solamente l'ultimo appuntamento della settimana, domani, venerdì, con altri bei successi da ascoltare e gustare assieme. Ciao a tutti, buona giornata!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini.
4: Sono le 6.
2: Spot.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gemini.
9: Gemini One. The Big One.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
2: Vengo a prenderti stasera.
3: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
3: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
3: Sei in punto.
0: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:26.

And have we got news?

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima star a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Gemini.

0: pronto?
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49 €. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49 €. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
0: Gemini.
7: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare e i valori degli esami eseguiti sono nella norma per il tipo di intervento subito. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, a voi tutti all'ascolto, l'augurio di un buon giovedì mattina. Segnalo traffico regolare in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri attivi nella notte tra oggi e domani, dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia. Sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Parliamo anche della tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, e poi nella notte tra venerdì e sabato tra le 21 e le 5.30 del mattino verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano per lavori, uscita consigliata Marghera. Ancora una notizia che riguarda la A4: dalle ore 20 di questa sera fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa completamente l'area di servizio Limenella Ovest tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Eccoci qua, giovedì 15 ottobre, buongiorno Geminiani, buongiorno Geminiani, buongiorno Fabi.
3: Buongiorno al check.
2: Che c'è?
3: È buio.
2: Stai guardando se
3: Lampione è spento.
2: Ma sono regolari, devo dire, questi.

0: Padova che te ne vai,
1: ma è
0: Lampione.
1: Buio, dovete accendermi, no, spegnermi, ragazza, poi alla fine del mese cambiano l'ora.
0: Capito. Vabbè, dai.
1: Vabbè, polemiche della mattinata. Siamo polemici la mattina di solito, sì, soprattutto quando ci svegliamo un po' così.
0: Forse perché è il caffè che deve essere ancora in circolo. Per chi lo ha già preso, per chi non l'ha preso, tra poco, insomma, si andrà verso la macchinetta.
1: Assolutamente
0: forse,
1: sì. Allora, giro saluti, caro Cech. Buongiorno a Sandro. Sandro che ieri pomeriggio ha passato un po' di tempo ai fornelli, anzi, forse è stato il forno a fare di più. Lui ha fatto l'impasto perché ci sono dei biscotti molto interessanti. Buona giornata, sai che profumo da quelle parti. Sì. Buongiorno, un saluto da l'edicola di Melaredo. Andrea, qui invece ci sarà il profumo della carta, no?
0: Sì, sì.
1: Cose diverse, in luoghi diversi. Buongiorno ragazzi, per me oggi sono 54.
0: Auguri
1: Patrick! Firmati i messaggi. Auguroni, tiratina d'orecchia virtuale. Poi salutiamo anche la Fabi e andiamo a sentire il nostro motivatore che cosa ci racconta per la giornata di oggi.
2: Buongiorno!
1: Ma perché? No, l'avevo sistemato! Cosa è successo? L'avevo appena sistemato, è uscito.
0: Oggi sai come sono i computer, no? Ma... che se vogliono farti dispetti, quando meno te l'aspetti, eccola
1: ma
0: qua!
1: Ma l'avevo appena sistemato, e allora?
0: Allora, lo risentiamo dopo, dai! Pointer Sisters, questa è I'm So Excited!

0: computer mi sta mettendo a dura prova, però l'ho spuntata io. Però prima di sentire il motivatore salutiamo Dennis che ci dà il buongiorno e scrive: ciao Fabi, ciao Jack, ieri sera tona, apertura di un nuovo locale di una nostra amica, la Jo, latinoamericano, stamattina risveglio da incubo, tosse, raffreddore, mal di gola, ma presenti sul posto di lavoro e speriamo attivi presto, anzi arrivi presto il pomeriggio. Comprendiamo, caro Dennis, bisogna coprirsi adesso quando si esce da sera.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Luca, poi diamo un buongiorno anche al nostro Guido, il Triestine, festeggia il compleanno anche un'altra nostra geminiana.

0: scherzetto ancora.
1: Buongiorno!
0: Okay.
1: Giovedì 15 ottobre 2026, Santa Teresa d'Avila. E ricordate, non aspettate che la strada sia perfetta. Imparate a camminare in mezzo ai sassi. Ciao!
2: Ecco, quando anche il tasso alcolico è alto, la strada non è mai dritta.
0: No.
2: Comunque
0: la Teresa è quella che vivo qua.
2: La Teresina, vabbè, dai. Niente, noi allora a questo punto direi che facciamo anche noi la classica pausa caffè. Noi vi facciamo ascoltare Vanessa Carlton.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte!
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: tutto, no,
1: veramente. Salutiamo anche Davide di Friuli TV 24. Io, l'hai letto il messaggio?
0: Sì, lo leggo.
1: È una cosa bella.
0: Sì, il segreto per lavorare bene.

0: E vabbè, poi scrive altre cose. Lo ringraziamo. Ciao Davide, buona giornata anche a te. Ma siamo molto curiosi di sapere le previsioni del tempo, e quindi ci colleghiamo con il nostro Meteo Club.
1: Termini giro di boa del mese di ottobre, con condizioni meteo ancora settembrine. Anche oggi e domani, infatti, giornate molto simili, con tanto soleggiamento e clima gradevole. Fatta eccezione per le minime mattutine, che portano temperature tra gli 8 e i 10 gradi, poi si arriverà tranquillamente ai 20-21 gradi. Per i weekend cerchiamo di sciogliere la prognosi, ci sarà qualche nuvola in più, con qualche breve incertezza proprio la notte tra sabato e domenica e domenica mattina, ma senza tanti capricci perturbati. Per quel tipo di tempo di stampo autunnale bisognerà attendere la prossima settimana. Tanto vi auguro una buona giornata a tutti, amici.
2: Ecco, no, andiamo avanti, dai, con queste temperature ideali, dai.
0: Però c'è una leggera umidità, posso dire. Cioè, io sono uscita stamattina e mi sono preoccupata. Ho detto, ma che cos'è? Cioè, un tasso di umidità altissimo.
2: Fra un po' mi arriveranno i capelli ricci, ma vabbè. Status quo, si balla con Whatever You Want qui su Radio Gemini.

0: vai sereno.
1: Sei sicura?
0: Sì, c'era anche una volta quella roba là.
1: Sì, ma non veniva cantata, hai capito?
0: Adesso si ascolta.
1: Beh,
0: cosa
1: ascolti,
0: se ascolti. Non abbiamo un termine di una canzone che fa così di titolo.
1: Guarda, te la cerco.
0: La genero con l'intelligenza artificiale.
1: Cioè, se leggi i testi delle canzoni di oggi, la trap e queste cose qua.
0: Ma tu hai capito il testo della

0: Per una birretta artigianale di quelle ad hoc.
1: Ma poi il calendario di Natale, capito? Ogni sera apriamo una casella e vai con la birra.
0: Che spettacolo, vorrei anch'io. Invece chi è pronta per un weekend di relax è la nostra maestra.
2: Buongiorno a tutti voi Radio Gemini.
0: Buongiorno.
2: Questa settimana mi sto proprio impegnando per meritarmelo il weekend di relax. Quindi viva giovedì. Un saluto abbraccio dalla maestra Renata.
0: Sai che sta settimana la stanno facendo un po' arrabbiare.
1: La domanda è, ma è la maestra dalla penna rossa?
0: Beh, quando ci vuole.
1: Quando ci vuole, ci vuole. Un bel premesso.
0: No,
1: là
0: però
1: così.
0: Ha detto di no.
1: No.
0: Secondo me c'è il 6 sempre, poi magari sai cosa c'è, dovresti impegnarti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
0: Spot.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta!
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Ip. Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno e un buon giovedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza. Per questo motivo si rallenta sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto. Rallentamenti anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Preganziol e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Restiamo in zona e parliamo di un'importante chiusura. Fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resta chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la A57 tangenziale di Mestre con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per manutenzione. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto o Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, la Venezia Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.

0: Dance, what a feeling!
1: Facciamo un saluto anche alla Fede che manda una tazzona di caffè macchiato dove ci si può fare una bella nuotata e mi sembra che sia quello giusto che potremmo anche noi prendere stamattina.
0: È un po' come Cleopatra che si diceva facesse il bagno immerso nel latte.
1: Era un latte particolare, adesso non mi viene
0: latte
1: in mente.
0: Latte di capra probabilmente.
1: Non mi ricordo. Vabbè, ci sta. Insomma, adesso si possa fare anche il bagno nella birra, che va bene.
0: Sì.
1: Io potrei mettere una cannuccia.
0: Beh, lo sai che, insomma, dei tempi che furono, hai capito? Si diceva sempre che d'estate mettere tra i capelli un po' di birra, hai capito? Serviva per imbiondirseli un po'.
1: No, questo no, è un problema che non ho mai avuto.
0: Beh,
1: perché
0: bionda,
1: sono biondina.
0: Sei bionda,
1: vedi, latte di asina, lo sanno
0: latte
1: loro.
0: Latte di asina.
1: Sì. Quindi ringraziamo anche per il messaggio, perché mi ricordo che era una cosa particolare. Grazie Alessandro anche per aver specificato questa cosa.
0: Ecco, hai capito.
1: Bene.
0: Posto, possiamo andare, perché qua stiamo un po' svarionando oggi. Gloria Gaynor alle 8.17, questa è Never Can Say Goodbye.
1: Ho visto Irene un po' persa, tutto a posto, tutto bene.

mi sono persa il check nei meandri della radio. Secondo me è andato a fare un bagno nel caffè. Vabbè. Allora, siete su Radio Gemini, c'è Breakfast da lunedì al venerdì con la Fabio e col Check che dovrebbe tornare a breve. Stiamo insieme fino alle 10, vedo che stanno già iniziando ad arrivare le prime richieste. Tra poco ricorderemo anche il contatto utile, come sempre, dalle 9 alle 10 per il Gemini Box. Così avete la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita e magari anche fare un bel saluto. Prima però di iniziare a ricordare un po' il tutto, io direi che possiamo ascoltarci anche i Course. Questo è uno dei loro grandi successi in questo giovedì 15 di ottobre, già in sottofondo, Breathless.

0: Quest Termocantiere è il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

0: quelle cosine che mi danno da fare. Hai capito?
1: E ti dicono: senti, bonbon.
0: Guarda, ho la pelle d'oca, guarda. Cioè, vabbè, lasciamo perdere, facciamo un po' di saluti che forse è meglio. Sì. Buongiorno Radio Gemini, salutiamo il nostro Manuel Avana, ma buongiorno,
1: ma
0: buon lavoro. Poi salutiamo anche Silvano, anche lui ci augura una buona giornata, e salutiamo anche Albi, ma...
1: guarda, mi è partita l'ugola. Non ce la faccio, io non ce la faccio.
0: E il babà.
1: Non ce la faccio, il babà, il bonbon, il babà.
0: Dai, che hanno voglia di ascoltare.
1: Dai, ecco, vedi che gli parte anche a lei. Oggi siamo così, ragazzi, c'è proprio la voce che va e viene. Allora, ricordiamo, dalle 9 alle 10 il Gemini Box, il vostro momento, quello dedicato alla vostra voglia di musica, alle vostre preferenze musicali.
0: C'è un numero?
1: Sì, adesso lo ricordo. 351-678-6611.
0: Grazie Cannolo Siciliano. Allora, se volete mandare un messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale per richiedere la vostra canzone preferita, fatelo, perché dalle 9 alle 10 siete voi i protagonisti. Firmate i messaggi.
1: Sì, mi serviva proprio un bombolone alla crema.
0: Ma quello lo mangerei però, sì, volentieri.
1: TXT intanto, questa è Girls Get a Brand New Toy.

0: e sale.
1: Si fa un po' di farina
0: e si impasta e si possono preparare i dolci.
1: Come per esempio quelli che invia via insomma WhatsApp con delle belle foto l'amico Daniel. Tra l'altro ha detto se no, se non volete sentirvi in colpa col bombolone fritto, ci sono anche quelli integrali.
0: Beh,
1: io mangio volentieri il bombolone fritto.
0: Cioè, allora, io dico una cosa, cioè, visto che si parla di bomboloni che poi insomma poi c'è crema, cioccolato, eccetera.
1: Anche vuoto,
0: l'integrale è solo la scusa di dire ma no, ma stiamo attenti alla dieta. Ma chi se ne frega, il bombolone deve essere il bombolone.
1: È buonissimo. Poi salutiamo la Fede che in cucina se la cava sempre molto bene e ha sfornato una torta di mele semplice ma sempre buona per chi la può mangiare.
0: Tu sei allergica, io no invece, quindi ben volentieri.
1: Ho il brivido anche con le mele, io quando sento mele dico mamma mia che paura che mi sono presa quella volta. Allora andiamo
0: manca
1: a sentire
0: poco.
1: Anche un messaggio vocale.
2: Fabi, check, buongiorno. Oggi sono un po' raffreddato, ma non importa. Sto andando al lavoro e volevo augurare a tutti i geminiani e soprattutto a voi due che siete veramente in gamba una buona giornata. Un abbraccio, Marco.
1: Ciao Marco.
0: Grazie Marco, ciao e buona giornata anche
1: adesso
0: a te.
1: Sì.
0: Adesso sì, manca poco, meno di 10 minuti all'inizio del Gemini Box. E allora prenotate la vostra canzone al 351-678-6611.
1: Inviate pure il vostro messaggio WhatsApp, che sia di testo, una nota vocale, sapete che a noi fanno sempre molto piacere. Lasciate lì la vostra richiesta, la vostra dedica, il saluto e firmate i messaggi, mi raccomando.
0: Tra pochissimo, Gemini Box!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.

0: spa di felicità. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto con questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 tra Sacile Ovest e Fontana Fredda. Code per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste e anche tra la rotatoria Miranese e Castellana sempre in direzione Trieste. Si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra Preganziol e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, rallentamenti anche tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Infine sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Spot.
10: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: il Gemini Box di oggi.
1: E ringraziamo Silvano per aver richiesto questa bellissima canzone. Abbiamo ancora un bel po' di spazio per il Gemini Box, quindi se volete potete prenotare la vostra canzone preferita.
0: 351-678-6611.
1: Utilizzate questo numero solo per i messaggi WhatsApp di testo, note vocali che ci piacciono sempre, metteteci una bella firma. Allora, accontentiamo Sandro dalla provincia di Udine che dice no, il bombolone al forno non sta da fare. Io mangio anche quello. E poi, a proposito di cose buone da leccarsi le dita, accontenteremo anche l'amico Daniel che di bomboloni ne sa.
0: Quindi Sugar and Gang con Rapper's Delight e

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Fabi e Cech, buongiorno a tutti i geminiani. Mi piacerebbe, se possibile, ascoltare la canzone Viva Forever delle Spice Girls, dedicarla a mia figlia Viola e ricordarle sempre che, anche se cresce in fretta, l'aspetterò sempre qualsiasi strada prenda. Grazie e buona giornata a tutti da Giorgio da Spinea. Ciao.

richiesta da Alberta, io mi sono anche sgolata, ma non vedo il check, quindi vabbè, non sarà da qualche parte, ma mi scappa ogni tanto, ok. Poi andremo ad accontentare anche l'amico Piero, sì, di Motta di Livenza, che voleva salutare Dennis ricordandogli l'avvicinarsi del 34esimo anniversario di fine mese. Chissà che cosa combineranno. Quindi stiamo per accontentare appunto Piero, la canzone che ha scelto è già in sottofondo. A seguire andremo ad accontentare anche la mia amica Serena, che stamattina, non lo so, prenditi un caffettino, Sere, come se te l'avessi offerta io, e arriverà Justin Timberlake.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: tip.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: 16, i meravigliosi 16 anni, Billy Idol. Adesso come adesso, ragazzi, è da galera.
1: Io sono innamorata di Billy Idol. Questa è una delle mie canzoni prefe, quindi ringrazio Marco di Venezia che l'ha richiesta. Tra l'altro le prossime due,
0: sì,
1: sono ancora due canzoni che io adoro. Giuro, non ho insistito con gli ascoltatori,
0: ma
1: hanno fatto loro.
0: No.
1: Allora, stiamo per ascoltare una canzone richiesta da Daniel, sì,
0: sì,
1: che voleva sentire i Queen, quindi...
0: eh?
1: Ecco, e poi c'è un'altra bella selezione, questa volta fatta da Katia.
0: Da Katia, secondo me te li tempesti tramite Instagram.
1: Faccio
0: o Messenger, capito? Richiedete questa,
1: Io adoro.
0: Vabbè, di sequenza, Queen con Under Pressure e poi With

0: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Gemini, buongiorno Fabi, buongiorno Cech, sono Nicola, molto Brianza. Per oggi resto in Brianza,

0: siamo solo noi, Vasco Rossi.
1: Allora, questa canzone è stata richiesta da dedicare con affetto al ragazzo dell'isola da parte di Lola.
0: Ecco, sanno loro, sanno loro.
1: Noi non vogliamo entrare troppo nelle vostre questioni. Poi salutiamo anche Uccio, buongiorno. Abbiamo le ultime due richieste, caro Cech, sì, da soddisfare. Poi vi lasciamo con la programmazione di Radio Gemini. Stiamo per accontentare, tra le altre cose, anche un amico che si chiama Enrico, che ti ha fatto un po' impolverare. Però mi dicevi che hai scoperto una bella cosa.
0: Ho scoperto una cosa che,
1: che magari puoi dire tra poco. E poi, visto che c'era ancora un filin di posto, è arrivato Diego, giusto, e andiamo ad accontentare anche la sua richiesta.
0: Quindi in sequenza Rockets con One More Mission, e non si sentirà qua perché è l'inizio
1: è editata,
0: che è stata editata, però mi ha fatto venire in mente che il pezzettino iniziale velocizzato è stato utilizzato in una canzone anni 90 di Wakefield che era Saturday Night, e via, no? Quindi ho detto, però guarda dove l'hanno presa. Quindi Rockets con One More Mission e poi i The Cure con Friday I'm in Love.
1: Rimanete lì perché tra poco c'è DJ Sansone che ieri ha fatto gli anni.
0: Sì, ha fatto gli anni.
1: A saperlo ieri facevamo in diretta.
0: Invece...
1: auguri in ritardo al nostro DJ Sansone che vi aspetta tra poco, poi ci sono tanti altri appuntamenti. Domani è venerdì.
0: Quindi pronti per un bel dai che è venerdì domani.
1: Dalle 7 alle 10 vi aspettiamo. Dalla Fabi.
0: E dal Check.
1: È tutto, ciao.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resterà chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per attività manutentive. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Spot.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: tip.
1: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Da segnalare al momento solo code in uscita al casello di Vicenza Ovest sulla 4 Brescia-Padova in entrambe le direzioni per una fiera. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Spot. Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili

Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it. Germany.

0: Poi stasera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1976, Bee Gees,

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2009, Flo Rida, Right

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Spot.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99€ e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati all'ascolto, segnalo ancora sulla A4 Brescia-Padova coda in uscita al casello di Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. E vi ricordo che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le direzioni. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Inoltre, nelle notti di oggi e domani, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, dalle 21 fino alle 5:30 del mattino successivo, verrà chiuso sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Gemini. Radio Gemini.
1: Spot. Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
3: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Vicenza Est e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto al momento, a più tardi, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini

0: compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
4: Gemini.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Blue.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Germany.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per un evento fieristico sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita a Vicenza Ovest per entrambe le provenienze. Parliamo anche di prossimi cantieri. Questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, giovedì 15 e domani, venerdì 16 ottobre, sulla A57 tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture! Si parte! Si parte! Si parte!
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8,

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: But I'd been forgotten, I'd been married long time.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99 euro, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49 euro o le acque micellari a 3,99 euro e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione da parte di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambi i sensi di marcia. Coloro quindi che devono prendere la Bologna-Padova in direzione Bologna saranno deviati alla stazione di Padova Est. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Gemini, the dance station all over the world. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One.

0: Dumbo. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: Tip!
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: quanto sa di felicità. Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia code per traffico intenso tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Vi ricordiamo che sono anche in corso lavori. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino al 31 ottobre è chiusa la rampa di immissione sulla tangenziale di Mestre per chi viaggia in A4 provenendo da Trieste. È possibile utilizzare il passante di Mestre fino all'innesto con la A27, tramite la quale raggiungere la tangenziale di Mestre e il raccordo Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Grazie a Miglia anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Radio Gemini One. Siamo tornati. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€, e con due prodotti Dove ricevi da Travel Size del deodorante spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e in scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gemini One, The Big One.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback 1992.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Eccoci qui, puntualissimi anche oggi, pochi minuti dopo le 5.

0: prontissimo anche oggi e come vi avevo anticipato ieri, la puntata di oggi sarà scintillante. E allora partiamo. Primo blocco di oggi, Man at Work, Who Can It Be Now, poi Enigma, Return to Innocence e Man Without Hats, The Safety Dance.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: E si chiude così con The Safety Dance il primo blocco della Gemini Dance Machine. Ancora ben sintonizzati e buon giovedì a tutti voi. Continuiamo con la bella musica, ne arrivo altri tre di veramente belli: Five, Slam Dunk, poi Miami Sound Machine, Conga, e chiudiamo con Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Gemini.

0: Gemini Dance Machine.
1: Le bellissime selezioni musicali del nostro Check e di supporto tecnico del nostro Ricky Secchi in questa ottima puntata della Gemini Dance Machine, che ricordo potete trovare assieme al resto dei nostri programmi sul sito web www.radiogemini.net, sezione podcast. Continuiamo con la musica, arriva Michael Jackson in Another Part of Me, poi Gabrielle Dreams e Michael McDonald Sweet Freedom.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Quarto blocco in partenza per la Gemini Dance Machine. Si apre questa sequenza con Incognito, Don't You Worry About A Thing, poi Mike Oldfield, Two Friends e Inner Circle, Sweat.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, ancora buon giovedì e ovviamente buona giornata con la nostra musica, quella di Radio Gemini e della Dance Machine. Ultimo blocco che si apre con Miko Mission, How Old Are You, poi Innocence, Natural Thing e per chiudere in bellezza Milli Vanilli con Girl You Know It's True.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio di

0: Dance Machine.
1: Un'altra ora che si chiude su Radio Gemini, dalla Dance Machine e da Stefano Riva è tutto anche per oggi. Ci resta solamente l'ultimo appuntamento della settimana, domani, venerdì, con altri bei successi da ascoltare e gustare assieme. Ciao a tutti, buona giornata!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code si verificano tra Miranese e Marghera in direzione Milano e incolonnamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraglio e l'innesto con la A27. Prudenza poi per un veicolo fermo segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza autostrade per l'Italia l'allacciamento tra l'A4 Padova-Venezia e l'A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile farlo uscendo a Padova Est. Inoltre, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese provenendo da Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Spot.
9: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
2: Signore e signori, signore e signori, benvenuti.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Io sono prontissima per questo giovedì, anche perché ho in serbo un sacco di sorprese. Dato che l'estate è solo un ricordo, volevo tra virgolette parlarvi di questa. Nel senso, intanto vi do l'augurio di una buona serata, perché io sono già partita in quarta. Quello che state ascoltando è il nostro Hit Parade Stories, quello di Radio Gemini, quello che vi riporta indietro con il tempo, con la musica, ma in questa di serata anche con le chiacchiere, perché ragazzi vi faccio un po' rivivere l'atmosfera estiva in quel periodo lì, nell'estate, non solo 2026 ma anche ovviamente ogni estate la gente si inventa qualcosa di nuovo proprio per battere tutti i record, e quindi parliamo proprio di questo fra pochissimo.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

Allora, secondo voi qual è il modo migliore per combattere la calura estiva? Ditemelo al nostro WhatsApp. Immaginatelo sicuramente rinfrescarsi, magari scherzando con gli amici con un bel gavettone. E se questo gavettone fosse gigante, beh, attenzione perché c'è un

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 euro. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talata

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: You are listening to
3: Radio Gemini.
4: Hit Parade Stories.
5: Spesso e volentieri parliamo

0: Hansen ha festeggiato il suo 60° compleanno viaggiando lungo il fiume Missouri a bordo di una zucca gigante da lui stesso coltivata, pesante la bellezza di 384 kg. Ha percorso comunque ben 61 km galleggiando dentro l'ortaggio usando una normale pagaia da canoa e fu Guinness World Record ancora imbattuto tra l'altro.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Siete su Radio Gemini e state ascoltando il nostro Hit Parade Stories. Tanta musica, tante chiacchiere, oggi tanti record, ragazzi. E se penso alla sauna, al bagno turco, alle terme, solitamente insomma

0: sinceramente fare la sauna d'estate no, non ce la farei, anche per via della pressione. Quindi faccio i miei complimenti a questi cinesi che nell'estate del 2013 all'interno di una mega sauna hanno praticamente fatto un record pazzesco. Si sono infatti stipati contemporaneamente la bellezza di 99 persone e sono rimasti dentro a sudare a temperatura elevatissima per oltre un quarto d'ora. Allora devo dire che hanno tutta la mia stima, soprattutto in estate, e poi insomma 99 persone vuol dire che sei uno appiccicato all'altro, tutti sudatici. No, non ce la farei mica.
1: Hit Parade Stories su Gemini.

si sa che non è estate senza un'anguria fredda, ma qui davvero per anche solo una fetta credo serva un muletto, qualcosa per alzarla, perché il signor Chris Kant nel 2013 è del Tennessee, è praticamente entrato nel Guinness World Record per aver raccolto e

0: alla Vale. Ci sentiamo domani. Io vi aspetto. Siateci. Ciao ciao.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile. Spot.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.
8: Spot. Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre permangono code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Situazione tornata invece alla normalità sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza autostrade per l'Italia l'allacciamento tra l'A4 Padova-Venezia e l'A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve mettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile farlo uscendo allo svincolo di Padova Est. Inoltre, già dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina per un altro cantiere notturno, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'uscita della Milanese provenendo da Trieste. Uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Spot.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Vi informiamo che dalle 20 di questa sera e fino alle 20 di domenica 18 ottobre è chiusa completamente l'area di servizio di Limenella Ovest, che si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo oltre competenza su tratti in gestione ad Autostrade per l'Italia per segnalare che la 27 Venezia-Belluno verrà chiusa per lavori tra Treviso Nord e Treviso Sud dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. La 13 Bologna-Padova chiuderà in direzione Bologna tra il bivio per la 4 e Padova Industriale dalle 22 di questa sera alle 6 di domani. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento Power Beat, Power Beat,
2: All Time Hits,
1: le grandi hit di tutti i tempi, ogni sera dalle 20 alle 22, solo su Radio G.

0: Radio Gemini. Gemini.
1: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
2: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, the big one.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.

0: pizza di felicità.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova vi informiamo che fino alle ore 20 di domenica 18 ottobre viene chiusa l'area di servizio Limenella Ovest. Quest'area si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Dalle 22 di giovedì 15 ottobre alle 6 di venerdì 16 ottobre, sempre per lavori di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli d'innesto tra la 4 e la 13 in direzione della 13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intende prendere la 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Miranese in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, this is the big one.
2: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000.
3: Da questo momento,
4: Power Beat,
3: Power Beat.
5: All time hits.
3: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini. Who let the-

0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.
1: Double.
0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Gemini Spot. Gemini.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Germany. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix. Solo su Radio Gemini One. The